One more time.

0: il biotestamento.
1: Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
7: Eurofonica, in diretta dal Parlamento Europeo, il primo programma europeo che coinvolge più di 90 radio tra Portogallo, Spagna, Francia, Germania e ovviamente noi italiani. Se siete in Italia ci potete ascoltare in diretta su eurofonica.eu e tutte le radio del circuito Raduni. Siamo anche su Facebook, Twitter e Instagram con un nome molto originale, Eurofonica. E potete anche seguirci da lì perché è appena partito dall'account Raduni il nostro live tweeting. Con me ci sono Antonio Megalizzi da Trento, Sara Penge da Roma, io sono Andrea Fioravanti. E questa è Eurofonica.
8: Eurofonica.
7: Più di un mese fa vi abbiamo fatto una promessa: parlare di Unione Europea in modo chiaro e semplice. E dopo 6 puntate, più di 50 contenuti tra interviste e servizi, in cui abbiamo parlato di decine di temi, da quello dei rifugiati fino a cosa fa in concreto l'Unione Europea per i giovani, abbiamo parlato anche di cambiamento climatico. Insomma, stiamo mantenendo la parola data. Il tema di oggi è l'euro. Il 35% degli elettori italiani vota forze politiche che chiedono il ritorno alla lira. Noi abbiamo voluto scavare a fondo, spiegandovi in modo chiaro cosa manca all'Unione Europea per avere una vera unione economica e quali sono le ragioni dei pro e contro l'euro. Non mancheranno poi le nostre UPIL, dove vi faremo capire in meno di 2 minuti che cos'è la Banca Centrale Europea e come è nato l'euro. Ma non solo questo. In questi giorni, a 5 metri da noi, dall'emiciclo dove si discute il futuro dell'Europa tra bilancio europeo, OGM ed emissioni, i parlamentari europei stanno decidendo il nostro futuro. Per aiutarci a capire che cosa succede abbiamo 2 ospiti d'eccezione. L'ex ministro dello sviluppo economico Flavio Zaronato e membro del gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo. Ma avremo anche Lara Comi, europarlamentare e vicepresidente del PPE. Insomma, saranno tanti i temi che toccheremo e con loro scopriremo dove andrà a finire l'Europa.
9: Eurofonica.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica.
14: Eurofonica.
15: Eurofonica.
16: Eurofonica. Eurofonica.

0: Allora, non ha bisogno di presentazioni l'ex ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato, grazie per essere qui con noi.
1: Grazie a voi.
0: Allora, ieri il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha detto che l'Unione europea concederà finalmente un po' di flessibilità dei bilanci a tutti quegli stati membri che hanno bisogno di più fondi per risolvere il problema della crisi dei rifugiati. Quindi per l'Italia sono 3 miliardi di euro, 0,2% del PIL. Secondo lei questi soldi servono veramente? Per cosa fare in concreto?
1: Allora, mettiamoci d'accordo su una cosa. La flessibilità non sono finanziamenti, è la possibilità di spendere facendo debito. Siccome viviamo tutti all'interno di un unico sistema monetario, che è l'euro, e visto che un paese che si indebita produce inflazione e la produce, visto che la moneta è unica, su tutta l'area dell'euro, c'è un accordo tra i diversi paesi per non superare un certo livello di rapporto tra il deficit e il PIL. E questo rapporto è il 3%. Ogni paese, inevitabilmente vorrei dire, tende a spendere un po' di più di quanto dispone e questo produce un deficit, ma questo deficit non deve superare una certa soglia per rispettare questa esigenza di tenere bassa l'inflazione e per non farsi pagare con l'inflazione in altri paesi le proprie spese.
0: Ma lei è d'accordo?
1: È allora, no, questo è un elemento che rende reso necessario dal fatto che viviamo insieme all'interno della stessa moneta. Come se in una famiglia si vivesse insieme con diversi stipendi, ognuno porta il proprio stipendio all'interno del bilancio familiare e poi ognuno è tenuto a spendere una certa quantità, perché se uno spende più di quanto ha, sta spendendo i soldi di un altro soggetto della famiglia. Questo, il meccanismo tende a rendere equo questo rapporto. L'elasticità è una cosa molto importante. Si è visto che la politica di rigore tende a deprimere gli investimenti, deprimere lo sviluppo, chiudere prospettive, soprattutto sotto il profilo occupazionale. E quindi è molto importante avere una certa elasticità. Ora, un paese che ha la propria moneta, questo problema praticamente non ce l'ha, perché prende e stampa moneta per finanziare una serie di investimenti, producendo in questo modo un po' di inflazione. Cosa vuol dire un po' di inflazione? Vorrà dire che tutte le persone che hanno un po' di soldi in tasca si troveranno i soldi lievemente svalutati, perché lo Stato stampa moneta.
0: Certo.
1: Questo non si può fare se la moneta è di un sistema di paesi. Noi non possiamo stampare gli euro, dobbiamo necessariamente trovare un accordo con tutti gli altri paesi ed è stato concesso un'ulteriore elasticità che ci consentirà di fare investimenti, è una cosa positiva.
2: E lei ha proposto un meccanismo permanente di ridistribuzione di rifugiati che permetterà all'Europa di non ritrovarsi nella vergognosa situazione degli ultimi 6 mesi. Non crede che questo possa favorire quelli che migrano solamente per trovare lavoro?
1: Allora, la soluzione al problema di questa colossale, biblica migrazione non sta nel ospitare rifugiati. Questa è una politica di, come dire, che nell'immediato è necessaria. Ma la prospettiva deve essere quella di pacificare alcune aree del mondo, creare le condizioni di sviluppo in alcune parti del mondo e fare in modo che la migrazione non sia dovuta a situazioni drammatiche di fame, guerra, malattie, disagi perché manca la democrazia e ci sono dittature. Questa è una situazione patologica. In questa situazione patologica fuggono da alcuni paesi centinaia di migliaia di persone, adesso soprattutto dalla Siria e dall'Afghanistan, e queste persone che fuggono devono essere ospitate. Non è la soluzione del problema, è un tamponamento, intanto da qualche parte bisogna metterle ed è giusto che l'Europa si faccia carico in modo equilibrato di questo problema, cioè ogni paese in base alle proprie risorse, alla propria popolazione deve ospitare una parte di questi che fuggono, quindi sono profughi, chiedono asilo e quando lo ottengono sono dei rifugiati. Dentro c'è un po' di tutto, c'è chi fugge perché non c'è la democrazia, perché vive in una situazione di grande disagio economico, perché soffre di situazioni particolarmente difficili, c'è anche chi cerca un futuro, una prospettiva, c'è un po' di tutto. L'importante è che non sia una cosa affrontata solo dagli stati che sono al confine, perché altrimenti non c'è la solidarietà tra un sistema di paesi ed è giusto che ci sia. Quindi se io confino l'Italia in particolare con i paesi del Nord Africa, perché il mare, c'è un piccolo tratto di mare da percorrere e poi si arriva a Lampedusa e poi da Lampedusa in Sicilia, eccetera, non devo avere tutti i profughi, si devono ridistribuire. Da questo punto di vista si sono fatti parecchi passi in avanti.
0: Invece non si sono fatti passi in avanti oggi, quando è stata bocciata la proposta dell'onorevole Giovanni La Via di permettere ai singoli stati membri di limitare o vietare la vendita e l'utilizzo dei mangimi OGM. Sappiamo che anche lei ha una posizione particolare a riguardo. La domanda che le vorrei fare è questo: secondo lei è giusto sacrificare la corretta alimentazione, quindi no OGM, in nome del libero commercio? Perché la manovra è stata bocciata perché si pensa che potrebbe limitare il concetto di libere frontiere.
1: È una materia estremamente complessa e per certi versi estremamente delicata. Abbiamo poco tempo, estremamente delicata, perché la parola OGM è diventata quasi una parolaccia. Pare di parlare di qualcosa del diavolo, di Satana. Allora, negli Stati Uniti d'America si mangiano cibi OGM. In Europa, gli umani, noi, non mangiamo cibi OGM. Ma usiamo invece per l'alimentazione animale dei prodotti invece che hanno avuto una trasformazione cosiddetta OGM, insomma, in pratica c'è stata una trasformazione genetica per renderli resistenti a determinati agenti che li colpiscono, possono essere dei parassiti, o per rendere estremamente più produttivo il terreno. Parliamo di due prodotti, il mais e la soia. Non è che parliamo di tutto ciò che mangiamo, il mais e la soia. Il mais e la soia che arrivano in Europa e che sono mangiati dai nostri animali, che poi servono per la carne, possono essere OGM. La questione è complicata, e spiego perché. Perché se noi decidiamo di rinunciare a usare i mangimi, gli alimenti animali OGM, usciamo nella produzione di determinati beni, carne e prodotti derivati, dal mercato. Avremo un prodotto che costa particolarmente di più. Comunque è successo, è stato votato in questo modo.
0: Lei è favorevole o contrario?
1: Io sono per trovare soluzioni il più possibile unitarie a vantaggio dell'Europa e quindi per lavorare su obiettivi comuni. Non mi fisso mai su questioni ideologiche.
0: Torniamo subito con l'onorevole Zanonato dopo questa canzone. Loro sono i Zen Circus. E questi erano gli Zen Circus con Viva. Ancora ci tiene compagnia l'onorevole Zanonato. Abbiamo tante domande per lei, ma poco tempo. Cercheremo di essere brevi. Ieri proprio la plenaria del Parlamento Europeo ha bocciato un emendamento del gruppo dei Verdi che chiedeva di istituire una commissione d'inchiesta dell'Assemblea del Parlamento sullo scandalo Volkswagen. Prima di tutto una domanda rapida. Lei ha votato a favore o contro?
1: Ho votato come mi ha indicato il mio gruppo. Devo dire la verità. Normalmente voto come dice il gruppo S&D, anche se mi sono occupato della questione Volkswagen, e spiego un attimo qual è la questione Volkswagen.
0: Certo.
1: La Volkswagen su vetture diesel, vetture che hanno una centralina elettronica in grado di regolare sia gli anticipi quando entra il combustibile nella camera di scoppio, sia la quantità di combustibile, ha inventato un dispositivo elettronico per cui quando è sottoposta alle prove emette poco e contemporaneamente ha una potenza scarsa, ma per le prove non serve una grande potenza. Quando invece la Volkswagen è su strada, quel modello, quel motore di Volkswagen emette di più, ma l'automobilista non se ne accorge, e la macchina ha prestazioni più brillanti. Con questo trucco la Volkswagen è riuscita da una parte a rispettare le normative americane sulle emissioni e dall'altra a dare una vettura brillante, pur se dotata di un motore diesel. Questa cosa, come sapete, è stata scoperta. Questo ci dice una cosa interessante: non è vero che noi europei abbiamo sempre comunque le carte in regola quando parliamo di ambiente. Anche noi abbiamo i nostri difetti, le nostre pecche, in questo caso una pecca molto grossa, perché il danno è colossale, e questa cosa ci dice anche che dobbiamo trovare una soluzione. A mio modo di vedere, la soluzione non può essere quella di distruggere la più grande azienda europea nel campo della meccanica, delle automobili.
0: E qual è?
1: La Volkswagen. Dobbiamo trovare una soluzione che punisca, perché altrimenti decidiamo di comprare le auto giapponesi, le auto americane. La soluzione alla fine diventa che compreremo auto da altri paesi o che chiudiamo il filone delle auto diesel. Anche qua sarebbe interessante, adesso non c'è tempo, spiegare bene perché da noi il motore diesel è più efficiente che negli Stati Uniti d'America. Deriva dal fatto che ci siamo specializzati su un motore che utilizza un combustibile meno costoso e quindi siamo riusciti a fare dei modelli di vetture diesel molto più efficienti di quelle che sono in grado di fare gli americani. Ma chiudiamo. Allora, la soluzione che va trovata è una soluzione che tutela i clienti, quelli che hanno acquisito le automobili, che tutela l'ambiente. Le auto che produce la Volkswagen devono rispettare l'ambiente, ma che non fa chiudere un'azienda con 500.000 di dipendenti in Germania e con un indotto colossale anche in Italia, perché in questo secondo caso, in questa situazione, faremo un danno colossale. E dobbiamo trovare il modo di risolvere, una strada molto complicata, questa situazione senza uccidere una grande azienda.
2: E poi ci spostiamo, insomma, la Corte Suprema indiana ha sospeso i procedimenti giudiziari sui Marò e rinviato al 13 gennaio una nuova udienza. Dalle mappe risulta che gli indiani abbiano corretto le posizioni delle navi in modo tale da rendere credibili le traiettorie dei proiettili, secondo Il Giorno. E un'analisi tedesca rivela altresì che, insomma, l'India avrebbe anche falsificato dei documenti dichiarando che le barche erano a 50 metri e non a un chilometro, come effettivamente la ricerca dimostra. Lei è membro per la delegazione per le relazioni con l'India. Come crede si possa risolvere la questione?
1: Allora, anche questa è una situazione che richiede un atteggiamento non ideologico, non nazionalista, ma con un respiro ampio per poter essere discussa e risolta. Alla fine la soluzione che credo sia giusta è quella di trovare dei giudici che non sono né italiani né indiani e che osservino quello che è accaduto con obiettività, senza essere in qualche modo condizionati dalle opinioni pubbliche dei rispettivi paesi, e alla fine prendano delle decisioni. La questione è resa complicata da cosa? In India, con 1.200.000.000 di persone, c'è un'opinione pubblica non banale, e che ovviamente quando vengono ammazzati, e poi bisogna vedere qual è stata la dinamica, i propri pescatori, pretende giustizia, e non gli si può dare torto, no? Immaginiamo le cose rovesciate, sono i Marò sono indiani, i pescatori sono italiani e questo è successo in prossimità delle nostre coste. Non saremmo contenti, no, di una cosa del genere.
0: Però questo dovrà deciderlo la Corte.
1: Ma la cosa che noi dobbiamo chiedere non è stabilire a prescindere che i nostri sono assolutamente innocenti, perché in questo modo non convinciamo nessuno, è quello di chiedere che il giudizio sia veramente autonomo, cioè che chi prima ricostruisce i fatti e quindi va a verificare queste cose, sono state modificate, e poi dà il giudizio sul comportamento, non sia condizionato dall'opinione pubblica di un paese o di un altro.
0: Purtroppo noi non abbiamo tempo, come a differenza purtroppo hanno i Marò. Ringraziamo l'onorevole Flavio Zanonato e ora ci sentiamo il focus di Antonio Megalizzi, che è andato ad indagare su cosa, quali sono gli ostacoli che impediscono l'Unione Economica Monetaria Europea nel vero senso della parola.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica.
3: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
3: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
9: L'Unione Europea sembra avere solo le sembianze di una vera e propria unione economica e monetaria. Non basta infatti l'adozione dell'euro, considerato dal Trattato di Maastricht del 1992 come terza e ultima fase di questo processo, né una banca centrale europea che non può stampare moneta. A svelarci che il re è nudo ci pensa un articolo datato 1961, dove Robert Mundell, premio Nobel per l'economia del 1999, pubblicò la sua teoria dell'area valutaria ottimale, o OCA, prendendo in considerazione gli Stati Uniti d'America. Il fulcro di questa teoria si basa sulla convenienza per paesi strettamente legati da posizione geografica o rapporti commerciali, come per esempio l'allora Comunità Economica Europea, di poter rendere più semplice il movimento di fattori produttivi, come potevano essere il capitale o il lavoro, creando così un'area di cambi fissi dove il valore della valuta non cambia di continuo o addirittura di un'unione monetaria. Ovviamente quest'area di valuta ottima ha bisogno di tre condizioni favorevoli. La prima è la flessibilità salariale, cioè più potenziali candidati ad un determinato lavoro esistono, più ne calerà il compenso e quindi l'esatto opposto. La seconda è la flessibilità dei prezzi, i prezzi che aumentano in relazione alla domanda di un prodotto e relativo contrario. La terza è la mobilità del lavoro, la facilità, ovvero di poter vivere e lavorare al di fuori dei propri confini nazionali. Ma quali dei tre fattori indicati da Mandel vengono effettivamente rispettati in quella che molti definiscono Unione Economica e Monetaria Europea? La flessibilità di prezzi e salari più che un requisito è diventata una conseguenza. Senza una tale facilità di aggiornamento, infatti, la crisi sarebbe potuta essere peggiore, anche se non sono mancate le critiche alla Germania, colpevole, secondo i suoi detrattori, di costringere i produttori degli altri 27 stati a tenere bassi i prezzi. Il tutto, ovviamente, è andato a toccare i salari. Questi ultimi poi, strettamente connessi al mercato del lavoro, cioè il terzo punto, quello relativo alla mobilità lavorativa, chiudono il cerchio sulla questione. Perché seppur avvantaggiati dalla liberalizzazione di persone e capitali, i lavoratori europei ancora faticano a trovare il modo di poter lavorare in un altro stato dell'Unione. Per capire la situazione basta leggere un articolo dell'inchiesta del maggio 2014 firmato da Lidia Baratta e Tommaso Canetta, che evidenzia come solo lo 0,2% degli europei lavori stabilmente in un altro paese, a differenza del 2,7% degli statunitensi. Il 15% dei nostri concittadini europei e italiani neanche prende in considerazione l'idea di potersi trasferire a causa dei troppi ostacoli, che sarebbero i requisiti di nazionalità e cittadinanza, ad esempio, che serve ad accedere a tutti i posti della pubblica amministrazione, o il welfare, le diverse politiche fiscali, ma contano anche la lingua, la cultura, il clima. Per fare un esempio ancora più pratico, in una vera unione economica e monetaria, 1 milione di greci in difficoltà avrebbero dovuto trasferirsi facilmente in Svezia per trovare lavoro e stabilirsi per poi scappare dalla crisi, come per esempio accade negli Stati Uniti, dove dal Midwest molti statunitensi emigrano per trovare lavoro ad ovest, in California, o a est, nello stato di New York. Ma perché allora tutto questo, ancora oggi, non è successo? Eravamo quindi davvero pronti ad un'unione monetaria nel 2002, se ancora oggi fatichiamo a trovarne una culturale? Tutto ciò ce lo dirà soltanto il tempo e la storia del nostro continente, sperando un giorno di concordare, almeno su questo. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
5: Eurofonica.
3: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica.
8: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
7: Di certo l'avrete sentita nominare fino allo sfinimento, specialmente negli ultimi tempi, in relazione alla delicata questione greca. A cosa mi riferisco? Alla BCE, la Banca Centrale Europea, una delle 7 principali istituzioni dell'Unione Europea. Nonostante l'infinità di sigle, percentuali, tassi, spread e titoli che immancabilmente accompagnano la sua azione, la BCE in realtà punta a raggiungere degli obiettivi concettualmente abbastanza semplici. Istituita nel 1998, durante il processo che ha portato alla creazione dell'euro come moneta unica, la Banca Europea, con sede a Francoforte, lavora per mantenere la stabilità monetaria nella zona euro e per promuoverne occupazione e crescita economica. Nella stanza di bottoni, essa agisce mantenendo i prezzi al consumo a livelli bassi e costanti e monitorando i livelli di inflazione. Fattori, questi, indispensabili per una crescita economica sostenuta che incoraggi investimenti e creazione di posti di lavoro. In quanto istituzione monetaria sovrana, la Banca Europea coordina e si appoggia finanziariamente non solo su 19 paesi dell'Eurozona, ma su tutte le singole banche dei 28 Stati membri, che partecipano alle riserve di capitale in misura proporzionale al loro PIL. La BCE si compone di tre organi al suo interno: il Comitato Esecutivo, il Consiglio Direttivo e infine il Consiglio Generale del Sistema Europeo. Attualmente il presidente, in carica fino al 2019, è un nostro connazionale, Mario Draghi, che di recente, definendo i futuri interventi della BCE, ha dichiarato che prolungherà il programma di quantitative easing, con l'acquisto di azioni e titoli di Stato al fine di incentivare lo sviluppo economico, oltre settembre 2016, abbassando tuttavia le stime su inflazione e PIL dell'Eurozona. Semplice, vero? Per saperne di più potete dare un'occhiata al sito ufficiale della BCE. Con sorpresa scoprirete che è molto più interessante di quanto credevate.
4: Sono sempre l'ultimo a saper le cose.
0: Siete sempre in diretta su eurofonica.eu e tutte le radio del circuito Raduni. Questa era Colapesce con Maledetti Italiani, che non è certo il primo pensiero che è venuto in mente alla nostra ospite quando è stata eletta come parlamentare europea. Grazie per essere qui con noi, Lara Comi.
10: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
0: Lei è europarlamentare di Forza Italia, è vicepresidente del PPE, anzi è qui con noi per aver fatto una deroga, insomma ha preferito un pubblico giovane rispetto a quello vecchio dei parlamentari.
10: Dopo se mi sgridano ve li mando qua, non
11: hai
10: un problema.
11: Vecchio, dei parlamentari.
0: Assolutamente.
11: Hai detto vecchio proprio.
0: Sì, questo è lo stile di Eurofonica, veloce e diretto, qualche volta anche un po' maleducato. Lei è membro sostituto della Commissione per i problemi economici e monetari. Nel focus che abbiamo sentito prima di Antonio ci sono ancora molte cose da fare per realizzare una vera unione economica e monetaria. Lei in questo momento si sente ancora pro o contro euro?
10: Io mi sento pro euro diverso, mi spiego meglio, non vorrei uscire dall'euro, ma vorrei che l'euro cambiasse. E cosa fai per cambiare l'euro? Come devi farlo? Di solito i professoroni dell'università, ricordo ancora quando ho fatto tutte le analisi economiche dell'euro e non euro, spiegano che potrebbe esserci inflazione, non inflazione, ci sono varie dinamiche, varie previsioni. Io vorrei entrare più nel pratico, vorrei che l'euro potesse gareggiare tranquillamente con il dollaro e potesse anche avere quegli aggiustamenti che influenzano poi i vari stati membri. Quindi Banca Centrale Europea con gli stessi poteri della Fed. Devo dire che Mario Draghi sta facendo un ottimo lavoro e questo è sicuramente di grande aiuto, evitare situazioni come la Grecia, evitare una speculazione monetaria che non è assolutamente utile a nessuno. Per fare questo abbiamo bisogno anche di un'unione fiscale. Un'unione fiscale che sta alla base di un'unione politica, quindi penso che sia un effetto domino, cioè ormai parlare di pro euro, no euro, soprattutto dopo il fatto della Grecia e anche la volontà di un Great Exit, forse non è più attuale, bisogna parlare di essere pro Europa o contro Europa.
11: Beh, Berlusconi è stato anche un po' più drastico perché circa un anno fa aveva detto la BCE cambia, bisogna uscire dall'euro.
10: Ma allora, su questo ne abbiamo discusso anche di recente, quando è venuto a Madrid al congresso del PPE. Sono messaggi a volte molto forti che si danno, è normale che la BCE non può cambiare da un giorno con l'altro. Penso che il fatto degli immigrati, il fatto della crisi greca abbia portato però dei cambiamenti molto importanti all'interno del Parlamento. Se tutto dipendesse dal Parlamento e dalla Commissione Europea avremmo già cambiato la BCE, come la sede che abbiamo qui a Strasburgo. Se fosse tutto in mani in nostre non ci sarebbe
11: non ci
10: più.
11: Sarebbe, saremmo esatto. A Bruxelles a parlarne probabilmente. E a proposito invece di dichiarazioni lapidarie, Farage ieri ha detto una cosa del tipo, cioè l'euroscettico Berlusconi fu cacciato nel 2011 per metterci un fantoccio al suo posto. Lui si lamentava del fatto che la burocrazia europea adesso sta surclassando i governi nazionali. Lei cosa pensa in proposito?
10: Allora, penso che sia un disco rotto perché l'ha già detto già 5 volte in plenaria, quindi è un po' monotono, cioè sempre la stessa cosa. Dico che sono molto delusa da Farage entrando nel concreto perché ha votato contro il pacchetto immigrazione, ha votato contro la riallocazione degli immigrati che andavano anche nella sua bellissima Inghilterra partendo dall'Italia. Quindi mi interessa più quello e più delle sue battute che sono sempre quelle, cioè almeno prenda spunto da Grillo, non lo so.
0: Ma molti dicono che che in realtà i burocrati di Bruxelles, quindi non solo Farage ma anche altri molti partiti che lei conosce molto bene in Italia, dicono che in realtà è Bruxelles che comanda e non c'è più la sovranità nazionale. Mi riferisco a partiti anche come Fratelli d'Italia, eccetera.
10: Ma magari, se fosse veramente così avremmo ottenuto un'unione politica. Se fosse realmente così, nel momento in cui si parla di tasse, avremmo in questo caso una tassazione del 23, del 43% e non del 60% per le imprese. Magari Bruxelles decidesse e possa anche in questo caso decidere di tutto.
0: Beh, scoppiettante questa risposta.
11: Sì, scoppiettante come la risposta che forse deve ancora dare Salvini a un post che aveva pubblicato qualche tempo fa riguardo al fatto che lui ambisse ad essere il leader del centrodestra, però nei momenti importanti, quando il centrodestra doveva votare delle decisioni importanti a Strasburgo e Bruxelles, lui fosse ancora in televisione. Tra l'altro è una polemica che hanno alimentato in tanti, però lei, in quanto membro di un partito vicino a Salvini, insomma, questa cosa l'ha saltato maggiormente.
10: Critica costruttiva. Perché è una critica costruttiva, assolutamente, non è un attacco personale. Io ritengo che essere leader di un centrodestra bisogna prendere delle decisioni importanti. Il pacchetto dell'immigrazione era una decisione importante che prevedeva, e quindi lo diciamo anche ai nostri amici che ci ascoltano, revisione di Dublino. Quindi l'Italia veniva sgravata dal fatto che appena arrivano i vari clandestini devono rimanere per forza in Italia prima di essere identificati come profughi oppure no. Secondo, distinzione tra profugo e clandestino, i rimpatri obbligatori su carico cash europeo per quanto riguarda i clandestini. Su questo la Lega ha votato contro, in più Salvini non era presente, penso che non sia un buon inizio per un centrodestra. Secondariamente, essere definiti noi buffoni perché abbiamo votato la riallocazione dei profughi, perché in Italia non ce la facciamo più, la Lega ha votato contro la riallocazione, si vede che vogliono stare tutti nel bilocale di Salvini, non è un problema, se ci stanno ben volentieri, noi invece pensiamo che l'Europa debba darci una mano e c'è la riallocazione. Non a caso PD, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, in questo caso anche NCD, hanno votato a favore, che siamo tutti matti qua, cioè forse abbiamo votato per l'Italia.
0: Lo abbiamo chiesto prima anche all'onorevole Zanonato, proprio parlando di bilancio in generale. Juncker oggi ha detto che l'Italia può indebitarsi del 3% per aumentare le risorse per affrontare questa questione dei rifugiati.
11: Quindi, anche la Kiang.
0: Quindi è favorevole o no?
10: Allora, noi siamo sempre stati favorevoli a una flessibilità, anche stando nel PPE dove il concetto di austerity era una delle parole chiave e anche uno dei tabù parlare di flessibilità. Cercare di togliere questo muro ben venga, perché l'esperienza della Grecia e anche della Spagna e del Portogallo, che rischiavano un default, ha permesso di raggiungere questa flessibilità. Per gli immigrati va bene, ben venga, però non è la soluzione del problema, cioè è un aiuto ma non è la soluzione. Noi parliamo sempre di flessibilità per investimenti, cioè io vorrei sforare questo patto nel momento in cui faccio degli investimenti. Allora, facendo investimenti vengo a generare nuove risorse e mi auguro per tutti coloro che ci ascoltano nuovi posti di lavoro. Cioè creare debito per debito no, creare debito per investimenti sì.
0: A proposito di chi crea posti di lavoro, il capo del suo partito, Forza Italia, Berlusconi, recentemente ha stretto la mano alla Merkel al riunione, chiamalo così, congresso del PPE. È stata lei che lo ha convinto con le sue doti di mediazione perché è vicepresidente?
10: Ma io sono una persona che stima la Merkel, quindi posso essere su questo impopolare, però ritengo che sia una donna con gli attributi, una donna che sa difendere la propria nazione meglio di chiunque altro. Tutto quello che è stato detto tra Berlusconi e Merkel è stato chiarito in questo incontro e quindi tutti i gossip che sono avvenuti su frasi non dette sono state chiarite, quindi su questo Berlusconi da gentleman si è presentato, gli ha stretto la mano e hanno parlato anche di immigrazione di Russia.
0: Con chi forse non ha trovato un accordo forse è Sarkozy, ma lo scopriremo dopo
10: questa
0: canzone.
10: Penso non abbia ancora l'accordo all'interno dei francesi, quindi prima deve trovarselo in casa sua.
0: Lo abbiamo scoperto già, ma sentitevi comunque questa canzone perché subito dopo c'è Lara Comi.

0: Questa puntata su Eurofonica.eu e in tutte le radio del circuito Raduni sta venendo bene come un film di Wes Anderson che avete appena sentito, dei cani. Siamo sempre qui con Lara Comi e Sara ha una bella domanda per lei.
1: Sì, adesso ci spostiamo un po' sul gender equality. Infatti nella sessione di inizio ottobre, l'8, il Parlamento ha approvato una relazione per far sì che fosse applicata una direttiva del 2006 sulla parità proprio di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego. Perché secondo lei si sono aspettati 9 anni addirittura per approvarla?
2: Allora, innanzitutto il titolo inganna rispetto agli emendamenti che ci sono nella direttiva, perché quando si parla di uguaglianza tra uomo e donna poco c'entrano le unioni civili, poco c'entrano tutti i transgender e via dicendo che hanno voluto inserire in qualsiasi tipo di emendamento. Io ritengo che l'Italia sia un paese un po' arretrato su uomo e donna, e lo dico a maggior ragione a una donna. Altri paesi del nord, anche nell'ambito politico, invece sono avanti. Vedo anche colleghe che già a 18 anni vengono candidate. Noi abbiamo ancora l'elettorato attivo che ha 25 anni. C'è un blocco, secondo me, di essere un po' vicini ancora alla famiglia, di essere un po' mammoni, possiamo così dirlo, che è un positivo da una parte, ma dall'altra vedo anche le colleghe tedesche, che oppure anche quelle olandesi, che sono molto più spigliate. Che cosa serve nel lavoro? Allora, innanzitutto, secondo un sondaggio, più che sondaggio direi una statistica vera e propria, si fanno corrompere meno. Quindi questo a maggior ragione per tutto il sistema finanziario, per tutto il sistema molto delicato, scegliete donne perché in questo caso non vi faranno, non vi creeranno problemi. Secondariamente le donne vengono definite, adesso io non vorrei demoralizzare i due uomini che abbiamo qui e quelli che ci stanno ascoltando,
3: ci mandiamo ambizioni così alte,
1: non penso se la prendano, insomma,
2: perché è un dato di fatto, voi non potete prenderlo,
3: saremo dei barboni.
2: Sono considerate le donne multitasking, quindi nel momento in cui fanno una cosa riescono a farne anche un'altra.
0: Posso
2: bene
0: confermare, perché lei non solo risponde alle domande ma lo fa anche in modo dinamico, quindi si fa due cose.
3: E anche perché
2: no, ma se dici così pensano che io stia ballando sul tavolo, cioè adesso
0: sono perché siamo anche in video, quindi
2: Eurofonica. Beh,
1: quindi ci vedono.
2: Allora su questo potete vedere che sono anche qua,
0: quindi sono multitasking, sono
2: multitasking, quindi riescono a votare, riescono a twittare, riescono a rispondere alle mail, e nel frattempo invece l'uomo a volte va un po' in confusione.
1: È vero.
2: Su questo hanno però un difetto, che sono poco diplomatiche in certe situazioni. Cioè, se uno deve dirti una cosa, te lo dice.
0: Non so se sia un difetto vero e proprio, bisognerebbe indagare.
2: Per alcune donne sì, perché se ti dico che stai male con i capelli color viola, magari una donna si offende, un uomo invece a volte no.
0: Ma
2: anche
0: per fortuna...
2: se state diventando veramente vanitosi.
0: Lo so.
3: Andiamo a piangere anche noi in bagno.
0: Per fortuna ce l'ho Nero Corvino, quindi questo problema non mi riguarda.
2: Ma se ti dovessero diventare bianchi, cosa fai?
0: Aspetteremo la
2: vecchiaia. Se qualcuno dovesse dirtelo, dire scusa, guarda che ti stanno diventando bianchi, che fai?
3: C'è la scusa George Clooney quella.
0: Allora sempre voterei solamente uomini al Parlamento Europeo. No, scherzo.
1: No,
0: ma a proposito di multitasking, le donne, giovani donne, giovani uomini italiani possono fare due cose: votare e twittare il loro voto, come fanno o come facevano un po' di anni fa prima di Twitter. Parlo di questo perché ieri e anche oggi in un certo senso si è parlato di questo tema del aggiornare le elezioni europee. Molti propongono la possibilità di far votare anche i 16enni alle prossime elezioni europee del 2019. Le piacerebbe?
2: Allora, io... mi piacerebbe quindi fare un ragionamento più ampio, cioè il 50% degli italiani che già non va a votare, magari portiamolo a votare, nel senso che già questo sarebbe un grande successo. Dai 16 ai 18 non è questo che cambia, cioè bisogna cambiare un sistema, perché allora se puoi votare a 16 anni, secondo me anche il sistema scolastico deve adeguarsi a questo, quindi facciamo un sistema che termini le scuole superiori a 16 anni, che in questo caso poi uno va all'università e si armonizzi con un sistema europeo a livello scolastico. Io sono assolutamente a favore del processo di Bologna, dobbiamo avere una scuola primaria, una scuola secondaria, un'università che sia uguale in tutta Europa, altrimenti siamo fuori dal mercato. Noi italiani studiamo tanto, e lo dico a chi ci ascolta, mi raccomando, gli esami di gennaio e anche i pre-esami che si fanno di solito a novembre, sono ancora sul pezzo se non hanno cambiato
1: Le
2: regole, esatto, vedete. Noi abbiamo 3 più 2, 4 più 5, 2 più 2, 1 più 1, però alla fine quello che rimane è che studiamo e entriamo nel mondo del lavoro, quando riusciamo ad entrare, tardi. Le lingue spesse volte non le sappiamo in modo idoneo. Questo è un grandissimo gap che abbiamo, e dobbiamo iniziare già dall'asilo, come fanno in tante altre realtà. Ritornando al multitasking, è utilissimo, vi insegneremo anche voi l'evoluzione dell'uomo.
3: Ma no, è una questione proprio di cervelli, l'avevo letto su un libro, non c'è verso.
1: Ragazzi, mettetevi l'anima in pace, insomma.
3: Sì, ma infatti mi sono rassegnato.
0: Parliamo di un capo di stato maschio.
3: Sì, parlavi di Twitter, sì. E c'è un amico di Twitter che è Erdogan, che ogni tanto lo chiude perché gli va, sì. E sta facendo la stessa cosa con giornali e televisioni, manco fossero l'interruttore di casa sua, ed è poco prima delle elezioni. Quindi, siccome in Unione Europea c'è questo dibattito molto acceso, lei è a favore del dialogo con la Turchia, visto che anche Berlusconi in passato ci aveva provato, e se in caso la volesse un giorno
2: dialogo sì, annessione
3: Europea.
2: No.
3: Ecco, perfetto.
2: Proprio per essere esatto.
0: Abbiamo appena bruciato tre domande.
3: Sì, perché sì, multitasking, esatto. L'ha pensata, ha risposto mentre.
2: No, perché penso che questo, con queste cuffie, sembra di essere tipo chi vuole essere un milionario, no? Allora, devi rispondere esattamente in 30
3: Accendiamo.
2: Secondi, oppure fai la telefonata a casa. Qui faccio la telefonata al PPE già direttamente qua. Allora, la Turchia è una grande risorsa, ma è anche un grande rischio, perché nel momento in cui abbiamo il problema del terrorismo e il problema anche di un adeguamento religioso, perché parlo di adeguamento perché c'è un problema a volte di mancanza di rispetto nel dialogo interreligioso. Allora, che cosa dobbiamo fare? Sicuramente coinvolgere la Turchia nell'ambito commerciale, nell'ambito del problema degli immigrati, ma per ora ritengo che sia giusto che si rafforzi l'Europa che già c'è, così com'è, anche perché entrando la Turchia diventerebbe il primo gruppo e questo creerebbe un po' di problemi.
0: Chiudiamo con una domanda abbastanza un sì o no, un po' a quella di alla quale ha risposto prima. Lei si candiderà alle prossime elezioni europarlamentari del Parlamento Europeo? Oppure deciderà di diventare, nel caso vincesse la destra, la Bosca italiana, come dicevamo fuori onda?
2: Oh, nel caso in cui vincesse la destra già la vedo difficile, perché con la percentuale che ha la destra in Italia non arriviamo neanche al ballottaggio.
0: O il centrodestra.
2: Su centrodestra bisogna ragionare cos'è il centrodestra e come si struttura il centrodestra. Io in Europa mi trovo molto bene, penso che sia un'esperienza come la state vivendo anche voi, quindi vedete anche come lavoriamo, seria e meritocratica. Non importa che sei giovane, non importa che sei donna, non importa che sei italiana, l'importante è che lavori e tu sia presente, e allora ti danno anche responsabilità e dossier. Io posso candidarmi anche alle prossime europee, però siete voi a decidere, cioè la differenza con i miei altri colleghi, anche di altri stati europei, che io sono eletta direttamente a preferenze. Quindi può esserci sì la volontà, ma poi il fatto di sedere qua di nuovo oppure no dipende totalmente da voi. Prima delle europee io penserei alle nazionali, perché dobbiamo ricreare, indipendentemente che io mi candidi o no, dobbiamo ricreare un centrodestra compatto e forte, e su questo, come dicevamo prima fuori onda, la Boschi io per carità la stimo, ma abbiamo una differenza sostanziale, che lei riesce, e la mia è anche una grandissima stima nei suoi confronti, perché riesce a tenere un tacco 10, cosa che per me è abbastanza improponibile.
3: Volevo chiedere un'ultima cosa, sì. Se crede ancora Berlusconi come leader di questa ipotetica.
2: Allora, Berlusconi è l'unico che riesce a unificare tutti. Come leader lui stesso ha detto non mi candiderò e non mi presenterò alle prossime nazionali, anche perché non può farlo per via, adesso vedremo la Corte di Strasburgo cosa dirà. Quello che a me preoccupa sono veramente gli indecisi e coloro che non vanno a votare. Questo è quello che noi dobbiamo raggiungere, parlando seriamente, non parlando alla pancia della gente che hai un exploit di voti per 2 o 3 mesi, poi quando la bolla di sapone esplode tutti a casa.
0: Gli elettori decideranno o meno se votare Lara Comi, voi ascoltatori di Eurofonica non avete scelta, perché vi tocca sentire il focus di Sara, che ci ha fatto capire le ragioni dei pro e dei contro gli euro.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
7: Basta andare su Wikipedia per sapere che l'euro è la valuta comune ufficiale dell'Unione Europea, adottata da 19 dei 28 Stati membri che costituiscono così l'Eurozona. Sappiamo tutti che l'euro è amministrato dalla Banca Centrale Europea, con sede a Francoforte, responsabile unica delle politiche monetarie comuni. Sappiamo anche che la BCE coopera con il Sistema Europeo delle Banche Centrali per la distribuzione di banconote e monete negli Stati aderenti. Ma c'è una cosa che ancora non abbiamo capito. L'euro è ancora la migliore delle soluzioni possibili per il mercato unico europeo? Negli ultimi anni, complice la crisi economica del 2008, si sono create due fazioni, pro e antimoneta unica. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le ragioni di entrambe. I pro-euro, tra i quali gli ex ministri del tesoro Tommaso Padoa-Schioppa e Fabrizio Saccomanni, o economisti come Gianni Tognolo in Italia, sostengono l'avvento della moneta unica abbia offerto benefici maggiori rispetto al passato, quando ogni Stato membro aveva la propria valuta e in Europa si cambiavano marchi in franchi e pesos in lire, senza tralasciare le varie corone scandinave. L'euro non solo ha eliminato i costi di cambio e rafforzato il mercato unico, ma ha creato anche le condizioni per una più stretta cooperazione tra gli Stati membri e ha dato così maggiore stabilità e crescita economica, senza contare che con la moneta unica le imprese dell'Eurozona possono operare con costi e rischi minori. Secondo la Commissione europea, inoltre, la moneta unica ha portato nell'economia interna dell'Unione più scelta e stabilità dei prezzi per i consumatori, più sicurezza e maggiori opportunità per le imprese e i mercati. Nell'economia mondiale, invece, ha portato più integrazione dei mercati finanziari e dato un peso maggiore all'Unione europea, dandole un'identità economica autorevole e necessaria. Economica è un fattore positivo per l'economia di un paese, in quanto consente al suo governo di pianificare il futuro. Figuriamoci per un'unione economica e politica sovranazionale che aspira a diventare una federazione come gli Stati Uniti. Sia per noi, singoli consumatori alla ricerca del prodotto meno costoso, sia per le imprese che acquistano il servizio con il miglior rapporto qualità-prezzo, sia per i grandi investitori istituzionali che possono investire in maniera più efficiente all'interno dell'area dell'euro, senza il rischio di cambiamenti repentini dei tassi di cambio, la moneta unica conferisce all'area dell'euro una forza di attrazione per le imprese dei paesi terzi, con conseguente incremento degli scambi e degli investimenti. Oltre a questi vantaggi, ce n'è uno fondamentale nel dire sì all'euro, perché rende più autorevoli e credibili i paesi dell'Eurozona e più appetibili i loro titoli di Stato, perché garantisce una stabilità finanziaria e soprattutto di interessi. L'Eurozona sembra così il paradiso terrestre, ma qual è la posizione invece degli anti-euro? Il premio Nobel per l'economia Paul Krugman, per esempio, confronta uno Stato federale compiuto come quello del suo paese, gli Stati Uniti, con un incompiuto come l'Europa. Nel primo, le spese federali e le garanzie bancarie nazionali sono di competenza unicamente del governo di Washington, per tutto il territorio. Mentre nel vecchio continente non è così, poiché è sbagliata in partenza la propria governance e le sue istituzioni per il controllo della politica economica. Milton Friedman, guru del neoliberismo, in un articolo del 1998 chiamato «La moneta unica è un soviet e Bruxelles e Francoforte prenderanno il posto del mercato», sostenne che la spinta per l'euro fosse in realtà una scelta politica e non economica, per il solo scopo di unire la Germania e la Francia e di allestire il palco per i federali Stati Uniti d'Europa, senza riuscirci realmente. Friedman previse che la moneta unica avrebbe portato a una centralizzazione burocratica dell'economia nelle mani di Bruxelles e della BCE e una riduzione della libertà di mercato. Uno shock economico esterno avrebbe danneggiato l'Eurozona, composta da stati con economie nazionali poco flessibili e salari disomogenei. Un'altra, e forse più importante critica alla moneta unica europea, è quella di essere il veicolo dell'austerity, ossia una politica economica fatta di tagli alla spesa pubblica di uno Stato al fine di ridurne il debito pubblico, ottimizzando servizi e aumentando la pressione fiscale sui cittadini contribuenti. Questa sarebbe implicitamente imposta dai trattati di Maastricht del 1992, che prevedevano 5 parametri da rispettare, tra i quali 2 differenti tipi di rapporti tra debito pubblico e PIL, il tasso di inflazione dei paesi più virtuosi non superiore all'1,5% e a lungo termine del 2%. Secondo gli anti-euro, i limiti di spesa imposti dal 1992 e dal Trattato di Maastricht renderebbero difficile per gli stati in recessione come l'Italia o la Grecia una futura crescita duratura, condannandoli ad una stagnazione e disoccupazione quasi strutturale. Per non sforare i parametri già citati, quindi, i governi dovranno aumentare la tassazione o ridurre i servizi a disposizione dei propri cittadini, aggravando quindi lo stato delle loro economie. Un'altra, e forse la più importante accusa che si fa all'euro, è quello di aver squilibrato il mercato unico a favore della Germania. In un'intervista al Fotocotidiano del 13 maggio 2012, l'ex ministro del tesoro Vincenzo Visco disse che l'ingresso dell'Italia nell'euro fu favorito dagli altri stati, anche se al bel tempo il paese non rispettava tutti i parametri di Maastricht. L'idea dell'Italia fuori dall'Eurozona, con il suo apparato industriale e la possibilità di esportare con la lira a un prezzo più favorevole, faceva paura a Francia e a Germania. Invece, Un'Italia debole dentro la moneta unica e un tasso di cambio fisso dell'euro ricalcato più sul marco che sulla lira ha aiutato più le esportazioni tedesche. Quindi, meglio rimanere nell'euro o alla lira? Noi abbiamo esposto le questioni, ora ai nostri ascoltatori italiani europei la tua sentenza. Sara Penge per Eurofonica.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Eurofonica.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica. Eurofonica.

0: 1 marzo 2002, la lira perde definitivamente corso legale e viene sostituita da un'altra moneta. Per tutti coloro che hanno vissuto quel periodo di passaggio in Italia, 1936,27 non è una cifra qualunque. Per tutti gli altri c'è questa IUPIL. Oggi infatti parliamo dell'euro, la moneta ufficiale dell'Unione Europea. Sono 19 su 28 gli stati aderenti e costituiscono la cosiddetta Eurozona. A partire dagli 11 stati del 1999 fino alla Lituania nel gennaio 2015, molti altri hanno adottato la moneta unica europea nel corso degli anni, completando la terza e ultima fase del processo che ha portato alla realizzazione dell'Unione Economica e Monetaria, proposta fin dall'aprile 1989 dalla Commissione che allora era guidata da Jacques Delors. Dei 9 stati rimanenti, solo una parte è destinata a confluire nella zona euro. Danimarca e Regno Unito godono infatti di una speciale deroga che li esime dall'obbligo formale di aderire alla valuta unica. Mentre la Svezia, che decise nel 1997 di non utilizzare l'euro, ha rinviato ancora l'ingresso. Ma deroga a che cosa? E soprattutto, perché i restanti 6 stati sono ancora in attesa? Le fasi di transizione dalle monete locali all'euro furono stabilite dalle disposizioni del Trattato di Maastricht del 1992, che prevede alcuni criteri di accessibilità, detti parametri, stabiliti in relazione a deficit, debito pubblico, tasso di inflazione e tassi di interesse. La Lituania, per esempio, ha avuto accesso all'Eurozona perché dal 2011 al 2014 è riuscita a far scendere il suo rapporto tra deficit e PIL dal 9,3% al 2,6%, rientrando perfettamente nel 3% richiesto dall'Unione. Bulgaria, Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania e Ungheria non rientrano in questi parametri ed è per questo che l'accesso all'Eurozona viene loro momentaneamente negato. Ma sapevate che l'euro è utilizzato anche in altri paesi al di fuori dell'Unione? È il caso dei microstati esistenti nella circoscrizione geografica dell'Unione Europea, come Andorra, Città del Vaticano, Principato di Monaco e San Marino, o di alcuni dipartimenti d'oltremare francesi, che si trovano in Africa e in America. Lo stesso accade per Kosovo, Montenegro e Zimbabwe, che hanno adottato unilateralmente la moneta europea. Questo fenomeno in particolare prende il nome di eurizzazione, sulla scia della dollarizzazione, e indica quei casi in cui la valuta straniera viene preferita ad una moneta nazionale, per una maggiore stabilità finanziaria e un tasso di inflazione inferiore. La scelta del nome euro è stata più complessa di quanto si possa immaginare. Inizialmente fu indicata con la sigla ECU, dall'acronimo inglese di Unità di Conto Europea, ma non rispondeva ai requisiti di unicità, semplicità e invariabilità. Una sigla inglese, infatti, non avrebbe avuto alcun rimando agli altri paesi europei. Ulteriore motivo di scarto fu il caso della mucca tedesca. In Germania avrebbero dovuto chiamare la futura valuta Eine EKU, il cui suono significa appunto una mucca. Si scelse dunque di utilizzare l'abbreviazione di European, parola familiare e comprensibile a ogni stato. Vi lasciamo con una piccola curiosità. Avete mai notato che sul fronte di tutte le banconote sono rappresentate delle porte e sul retro dei ponti? Ebbene, ciascuno di essi è ordinato cronologicamente. Più aumenta l'importo della banconota, più l'architettura rappresentata è moderna. Per Eurofonica, Benedetta Intelisano di Radio Zammu, da Catania.
1: E questa era Benedetta Intelisano da Catania, che ci ha spiegato un po' come è nato l'euro e alcune particolarità sulla sua... come si può dire, sui suoi nomi, dalla mucca fino al vero nome dell'euro.
2: Poliedricità.
1: Ma c'è stato anche Alberto Ferraresso che nel mezzo della puntata, senza citarlo, ci ha spiegato veramente bene che cos'è la Banca Centrale Europea e quali sono le sue funzioni, quindi è stato abbastanza interessante.
3: Però intanto ragazzi ci stiamo avviando verso gli ultimi minuti della puntata e vi ricordiamo che la prossima settimana torneremo su tutte le radio del circuito Raduni, da sempre dalle 18 alle 19, con una nuova puntata molto interessante.
2: Esatto, si parlerà di Unione Europea e le sue lingue, dall'esperanto ai dialetti, e voi ovviamente potete raggiungerci sul sito web di Eurofonica, su tutti i social e tutto ciò che concerne Raduni.
1: Per noi è tutto, buona Europa a tutti, qui finisce Eurofonica.
4: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
1: E benvenuti alla 24esima puntata di Eurofonica. Oggi parliamo di scienza, un tema interessantissimo. Qui con me c'è sempre Rossella Biaggi e qui con noi ci sono tutti i ragazzi di tutta Italia e la nostra fantastica redazione che ha preparato, come sempre, dei focus molto interessanti.
5: E il nostro caporedattore Andrea ha introdotto al meglio la tematica che vogliamo affrontare proprio oggi, ossia il rapporto tra scienza e Unione Europea. Ma all'interno dei 28 paesi membri dell'Unione, come ci si rapporta nei confronti appunto della ricerca, dell'innovazione e soprattutto, se dobbiamo parlare di brevetti, come si regolano appunto i vari stati? Noi lo scopriremo subito attraverso il focus della nostra grandissima Caterina Moser, che ci parlerà appunto di scienze e brevetti.
1: Grande.
6: Eurofonica.
0: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
7: Eurofonica.
1: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
4: Pensate che la sola Europa produce un terzo delle conoscenze scientifiche sviluppate a livello mondiale ed occupa una posizione di primo piano in ambiti quali la ricerca medica e la chimica, alla quale vanno aggiunti importanti successi in campo tecnologico e in settori quali l'aeronautica e le telecomunicazioni. Tuttavia si parla di paradosso europeo, perché l'Europa, pur essendo prima nella produzione di pubblicazioni scientifiche rispetto agli USA e al Giappone, è all'ultimo posto per numero di brevetti depositati. Una debolezza riconosciuta nell'insufficiente capacità di trasformare la conoscenza tecnologica e scientifica in effettive opportunità imprenditoriali. Per capirci, in termini di posti di lavoro, i ricercatori rappresentano in Europa il 2,5% della forza lavoro occupata nelle imprese, contro il 6,7% negli Stati Uniti e il 6% in Giappone. Il numero degli studenti europei che compiono studi di livello universitario negli Stati Uniti è oltre il doppio di quello degli studenti americani che svolgono tali studi in Europa. Nonostante questo, l'UE non sta certo ferma a guardare. Tanto per darvi un po' di numeri, i paesi dell'UE dovranno investire da qui al 2020 il 3% del PIL in ricerca e scienze, con l'obiettivo di creare 3,7 milioni di posti di lavoro e realizzare un aumento annuo del PIL di circa 800 miliardi di euro. Il programma si chiama Horizon 2020 ed è stato varato nel 2014. Horizon 2020 è il più grande programma mai realizzato dall'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione. Il suo scopo principale sarà quello di trasferire grandi idee di laboratorio al mercato. Veniamo ora agli Stati membri. In Germania, nell'agosto 2006, il ministro federale dell'Educazione e della Ricerca ha lanciato la strategia High Tech per incoraggiare lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi innovativi, che è stata riconfermata ed estesa fino al 2020. Lo scopo è di far avvicinare più giovani ai corsi delle cosiddette materie MINT, matematica, tecnologia delle informazioni, scienze naturali e tecnologia. In Spagna la promozione delle scienze è una priorità nazionale, come sottolinea la creazione nel 2009 di un Ministero delle Scienze e dell'Innovazione a sé. La strategia è portata avanti dalla Fondazione Spagnola per le Scienze e la Tecnologia, una fondazione pubblica del Ministero delle Scienze e dell'Innovazione, che ha l'obiettivo di promuovere l'integrazione sociale della conoscenza scientifica e tecnologica e incoraggiare i ricercatori a comunicare regolarmente il loro lavoro al pubblico generale. Altro esempio, nel Regno Unito il programma STEM, Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, iniziato nel 2004. Il programma prevede 11 aree di lavoro incentrate sul reclutamento degli insegnanti, sviluppo professionale continuo, attività di crescita e di arricchimento, sviluppo del curriculum e infrastrutture. E l'Italia? Di interesse pubblico, vista anche la mole di commenti sui social, la storia di Roberta D'Alessandro, la ricercatrice vincitrice del Consolidator Grants, un finanziamento fino a 2 milioni di euro del European Research Council, che aveva risposto non troppo garbatamente al ministro dell'istruzione Stefania Giannini, colpevole di essersi vantata del suo successo.

0: lavoratori senza contratto. In Italia più del 50% di questi sono precari e spesso lavorano per anni gratuitamente, senza la possibilità di vedersi riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione. Un trend in assoluto contrasto con le altre nazioni e tristemente in ritardo con le prospettive programmatiche europee. Da Verona, Caterina Moser di Fuori Aula Network per Eurofonica. Eurofonica.
1: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
2: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
3: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
4: E Kids FM in Germania.
5: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
1: Eurofonica.
0: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
6: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
7: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
8: Uniti nella diversità.
6: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
9: E questi erano i meganoidi con Zeta Reticoli.
10: Zero.
9: No, Zeta.
11: Zeta Reticoli, bene.
9: Allora, quello che avete sentito è Claudio, il nostro regista, che è un grande appassionato di Unione Europea.
11: Ma noi andiamo avanti proprio parlando di Unione Europea, parliamo appunto di spazio, Unione Europea e spazio. Io ti direi proprio di partire da Fiordaliso, vero Andrea?
9: Sì, perché quando lei cantava nel 1986 Non voglio mica la luna, stava descrivendo alla perfezione la politica spaziale dell'Unione Europea, che va oltre il nostro piccolo satellite al quale siamo arrivati nel 1969 ed è sempre più affamata di scoperte scientifiche nelle quali gioca un ruolo, direi, decisivo.

0: ascolta Radio 6023.
1: Non sono in un momento particolare, ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
2: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
1: Davanti un punto di riferimento importante, ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
0: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
2: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
0: Sì, dico Radio 6023, tre città, una sola voce.

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

0: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa. Da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto. Poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse. L'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo.
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

Звезды же нам жары, путь нам светлый.

0: ます。
1: Scrivo ogni momento, scrivo quel che penso. Scriverò sempre fino a quando non avrò più il mio cervello. Scriverò di tutto quanto, di ogni tuo lineamento, di come mi comporto quando

안 기도만.

0: Ciao a tutti ragazzi, ancora il vostro Alessandro per una nuova puntata di Spazio Emergenti, oggi in compagnia di Paride, cantante de Via delle Indecisioni. Ciao Paride.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti.
0: Paride, ci presenti il singolo Sabato Notte tratto dal vostro album L'Entropia delle Prime Cose. Allora, ti volevo chiedere un po' questo Sabato Notte di cosa parla e come è nato.
1: Allora, Sabato Notte, come è nato? Sabato Notte è nato in una situazione enormemente particolare della mia vita, e questo già è strano di per sé, perché chi conosce le vie delle indecisioni sa che avendo due persone che scrivono, io nella stragrande maggioranza dei casi e Marco che è il bassista in altre situazioni, lui solitamente è quello che si occupa delle canzoni emotive, introspettive, che riguardano il vissuto. Io mi sono sempre buttato più sullo spazio cantatorale, sul discorso di cantare storie. A me è sempre piaciuto più mettere in gioco una terza persona, anche se magari si può parlare in prima persona, però che non riguardasse me in senso diretto, perché ho sempre pensato che di non essere in grado, ecco, di trattare il mio lato emotivo, il mio lato personale. In quello è sempre stato più preparato Marco. Sabato Notte invece è un caso eccezionale. È stato l'ultimo brano ad essere scritto di quelli che fanno parte dell'album, ed è un pezzo che, anche se non sembra, riguarda tanto un'attesa. Perché l'attesa? Perché è stato scritto in un quarto d'ora, praticamente una mattina poco prima che io facessi una risonanza magnetica, e da lì si è aperta una situazione molto particolare della mia vita, una situazione che poi riguarda anche in un certo senso tutto l'album che abbiamo lanciato. L'album è parte, appunto, Sabato Notte, che parte dell'album, parla, così come tutti gli altri pezzi, in qualche modo della mancanza, dell'assenza, dell'attesa. Io ho dovuto fare i conti con, in questi mesi, nei mesi scorsi, nell'ultimo anno, con la mia ipocondria, e quindi questo pezzo, un po' come con tutto l'album, fa parte di un filone che riguarda tanto questo senso di mancanza di coraggio, di attesa, di aspettare quel qualcosa che arriva e che può essere la serenità. In questo caso è la domenica.
0: In effetti io, insomma, Sabato Notte mi aveva portato un po' fuori, perché sai, uno può pensare sia più poi anche il vostro genere che fate, che è un pop rock, quindi Sabato Notte con pop rock fa più venire in mente una cosa, non dico festaiola, ma può essere un racconto di sabato notte fuori e succede quello che succede. Invece le chiavi di lettura non sono sempre banali, o comunque di primo impatto non si capisce magari sempre di cosa si sta ascoltando.
1: Sì, ma a noi piace, ecco, come dire, non essere scontati per quanto possibile nei temi di scrittura. Poi naturalmente non siamo De André, quindi non possiamo permetterci di scrivere inverno se ti tagliassero a pezzetti, però nel nostro piccolo cerchiamo di essere intelligenti e non scontati.
0: E questo è sicuramente un punto a favore. Ritornando a voi e al vostro genere, allora voi fate un pop rock, volevo chiederti quindi i gruppi da cui traete maggiore ispirazione.
1: Noi siamo in cinque, siamo cinque persone che lavorano mentalmente su generi totalmente diversi quando compongono e quando arrangiano, o meglio quattro, perché io uno spartito non lo so neanche leggere, quindi mi limito a cantare e a scrivere roba brutta. Però veniamo da cinque generi diversi. In realtà la prima volta che ci siamo incontrati c'era chi ascoltava i Bon Jovi, io che sono cresciuto con Gaber, Marco che ascoltava i Sex Pistols. In realtà ci è voluto tempo per capire su quale filone indirizzarci, e alla fine per il genere che facciamo, diciamo che ascoltiamo tanto l'indie italiano, che viene dai Zen, Stato, anche i Nuovi Canova, i Gomma, Postino, Brunori, eccetera eccetera. Poi in realtà le nostre influenze vengono dal cantautore italiano, da Ed Sheeran, da Caparezza. Comunque lo spettro è enorme.
0: E in effetti è una cosa che è comune a tantissimi gruppi, il fatto di avere 5 o 4 o 3, quanti vuoi, componenti, e altrettante teste che pensano, più che pensano, che hanno influenze, che hanno gusti diversi, e che quindi poi li portano tutti quanti nella creazione, quindi poi ognuno porta un po' il suo background, quello che piace a lui, che è diverso da quello che piace all'altro, però poi il bello è proprio che esce qualcosa di nuovo, di ultra personale, perché è l'insieme di tutte queste diversità, anche nei gusti.
1: Sì, sì, sì, perché poi o esce un casino pazzesco e il gruppo si scioglie, o la band diventa i Beatles, nel nostro caso.
0: Esatto.
1: Speriamo la seconda.
0: Ve lo auguriamo anche noi. Allora, siete usciti, questo è il singolo che ci presentate, ma questo singolo, come abbiamo detto, è tratto da L'entropia delle prime cose. E volevo chiederti, appunto, visto che è uscito questo disco, se avete in programma dei live o comunque un tour, o insomma degli show, se dobbiamo aspettarci show dal vivo.
1: Allora, abbiamo fatto la prima tornata di live nel mese di aprile, abbiamo fatto 15 date in aprile, girando un pochino il centro-nord Italia. Siamo stati a Bologna, siamo stati a Seregno, abbiamo fatto Roma, abbiamo suonato con Modena City Rainbows e con Eugenio Inveri Joy, abbiamo fatto un pochino di date. Adesso ci fermiamo un pochino e poi in estate ritorniamo a dar fastidio alla gente. Non svelo nulla, devo aspettare. Aspettiamo il calendario in uscita sui profili.
0: Ah beh, certo, cioè, finché le date non sono assolutamente ufficiali non si svela nulla.
1: Esatto.
0: E quindi, a proposito di aspettare che escano le date sui vostri profili, ti chiedo social e sul web dove possiamo trovarvi e come.
1: Allora, ci potete trovare su Facebook, su Instagram, ascoltare l'album su Spotify. Se qualche ragazza ci sta ascoltando, do il mio numero privato, non è un problema. Quindi siamo in realtà ovunque: Apple Music, SoundCloud, iTunes, Spotify, Instagram, Facebook. Ci trovate ovunque, siamo come il prezzemolo.
0: Esatto. Allora, i nostri ascoltatori non avranno scuse e verranno sicuramente a cercarvi. E allora io ti ringrazio per essere stato ai nostri microfoni.
1: Grazie a voi, grazie a te.
0: E in chiusura ti lascio lanciare il tuo pezzo.
1: Bene, cari ragazzi, cari ascoltatori, questa è Sabato Notte, niente di speciale, ascoltate qualcos'altro.

0: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
0: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
0: Esatto.
1: Radio 6023, la radio sempre al tuo fianco.
0: Però ascoltaci, eh.

0: Tas bod yn sgynon yn cyddoig ffeilis gynon can ffeithfei cahar sy'r anog siacht yn y gwytacori. Yn yr fwysia, gwadam andorat gan dy roile agos gwadam SACD a fron yn common screen ori na ffrancu.
1: Is panel de hanoli has ganan o ga cairn in Europe a capan gwaard a hori on costum culter agos a medjahis sa farlamin shkak blain a rani an a cuig am a hurgeri. Tashpanchur na scanain anyam niha da gradam lacht fec in a lux, an yan in service astrahan farlament na horpa fuhejili orhi a kira hanga a figalis fi an intish, a bictorlana ar fud na horpa.
0: Big dina hen chun na scanain a eishkin to naan score as quig railta a hort dos na scanain, ib wintu side as ardan score all a lux. Van offer and boitor bunaher voti eshery farlament na horpa agus voti an fubbel. Is fiu kerga fan ged an taradernach na voti o gach grupadiv. For Grofer and Boitor Mia Brian exharm na specialta rachtal for a parliament na horpa. Se ta gestle lux, gradum skananiach de lacht fechna na horpa, na or the harinter skanaina yailal na temi so shielta agus polituile. Tashma aimlesh fasat the vuskel fe hankeshtna so shielta, polituile agus kulturha.
1: Is a Europol radio, radio gresson, parliament na horpa, a kern pod curly shaw et a laher.
2: Konrad Adenauer è considerato una delle figure più influenti nella creazione dell'Europa unita. Come primo cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, nota all'epoca come Germania dell'Ovest, dopo la Seconda Guerra Mondiale, Adenauer ha avuto un profondo impatto non solo sulla storia tedesca, ma anche su quella europea. Le esperienze vissute sotto il nazismo gli hanno fatto capire che una pace duratura può essere raggiunta solo attraverso l'unità. Adenauer è stato determinante nella riconciliazione tra Germania e Francia, trasformando le due nazioni da nemiche storiche in alleate e gettando così le basi per l'integrazione europea.
3: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie degli uomini e delle donne che hanno contribuito alla costruzione dell'Europa, della sua identità e dei suoi valori. Sono le nostre madri e i nostri padri fondatori.

0: Vediamo più da vicino la storia di questo pioniere dell'Europa unita. Konrad Adenauer nasce il 5 gennaio 1876 a Colonia, in Germania, in una famiglia cattolica, umile ma operosa. La sua carriera politica decolla quando sposa Emma Weyer, che proveniva da una famiglia ricca e rispettabile della città. 3 anni dopo il loro matrimonio diventa il braccio destro del sindaco Max Wallraff, lo zio di sua moglie. Ma il suo successo professionale viene presto oscurato da tragedie personali. La moglie muore nel 1916 lasciandolo con 3 figli. Lo stesso Adenauer ha un grave incidente d'auto e trascorre diversi mesi in ospedale. Nonostante queste vicissitudini, la sua carriera politica va avanti. Dopo che lo zio sindaco diviene sottosegretario di Stato agli interni a Berlino nel 17, Adenauer viene eletto all'unanimità come suo successore. Diventa così il sindaco più giovane della Prussia. Nel 1919 Adenauer sposa in seconde nozze Auguste Zinser, dalla quale avrà 5 figli, di cui uno morto pochi giorni dopo la nascita.
1: Konrad Adenauer diviene una delle figure politiche più influenti e in vista della Germania, ma i suoi ideali repubblicani, uniti ai suoi valori federalisti e cristiani, lo rendono impopolare tra coloro che si oppongono alla Repubblica di Weimar, compresi comunisti e nazisti. Quando nel 1933 i nazisti salgono al potere, si rifiuta di addobbare Colonia con le svastiche. Di conseguenza viene immediatamente destituito dalla carica di sindaco e bandito dalla sua città natale.
0: Adenauer vive nell'ombra per una decina d'anni, ma dopo il fallito attentato a Hitler nel luglio del 1944, i nazisti lo accusano di essere un oppositore del regime. Così, nell'agosto dello stesso anno viene arrestato. Riesce a fuggire, ma a settembre è imprigionato dalla Gestapo a Brauweiler, una famigerata prigione nazista non lontano da Colonia, dove venivano detenuti e torturati molti prigionieri politici. Sarà poi rilasciato nel novembre dello stesso anno.
1: Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Konrad Adenauer subisce un'altra perdita personale, la morte della seconda moglie nel marzo del 1948. Ma poco dopo arriva una nuova svolta nella sua carriera. Nel settembre dello stesso anno viene eletto presidente del Consiglio parlamentare, l'organo incaricato di redigere la legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania, la nuova Costituzione.
0: Da quel momento si dedica alla creazione dell'Unione Cristiano-Democratica, nota come CDU, per unire i tedeschi protestanti e cattolici e nel 1949 diviene il primo cancelliere della Repubblica Federale Tedesca. All'epoca Adenauer aveva già 73 anni, diventa così il cancelliere più anziano della storia del paese. Malgrado ciò rimarrà in carica per ben 14 anni. Durante questo periodo si adopera per fare della Germania una democrazia stabile, in modo che gli orrori del Terzo Reich non possano mai più ripetersi.
1: Sotto Konrad Adenauer la Germania Ovest si riconcilia con i suoi vicini ed entra nel Consiglio d'Europa, nella NATO e nell'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea. Adenauer è anche un convinto sostenitore della creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, lanciata con la dichiarazione Schuman il 9 maggio 1950, e del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato nel 1957. Ne sottolineerà i vantaggi in un discorso pronunciato dinanzi a un nutrito pubblico nella città francese di Metz nel giugno del 66.
2: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Se riusciremo a creare un'organizzazione che consenta ai francesi di vedere tutto ciò che accade nel campo della produzione di acciaio e delle miniere di carbone in Germania e viceversa ai tedeschi di vedere ciò che succede in Francia, questo controllo reciproco sarà il modo migliore per creare una politica basata sulla fiducia.
1: Il principale punto di forza di Konrad Adenauer è la politica estera. Le esperienze vissute durante la Seconda Guerra Mondiale lasciano in lui la profonda convinzione che l'unica via per una pace e una stabilità durature in Europa passi attraverso l'unità.
0: Nel 63 Francia e Germania firmano il Trattato dell'Eliseo, noto anche come Trattato di Amicizia. Dopo un secolo di ostilità è una pietra miliare nella loro riconciliazione. Il trattato mette in luce la strategia politica di Adenauer e la sua visione del ruolo della Germania in Europa.
1: Mentre Adenauer si adopera per l'unità e la riconciliazione franco-tedesca, il suo paese deve però affrontare la divisione del dopoguerra e, a peggiorare le cose, nel 61, poche settimane prima delle elezioni federali, viene eretto il Muro di Berlino.
0: Ma la politica legata alla costruzione del muro non impedisce a Konrad Adenauer di vincere la sua quarta elezione federale con una coalizione tra il gruppo parlamentare dell'Unione Cristiano-Democratica, la CDU, e il Partito Liberale Democratico, FDP. Rimane in carica per metà della legislatura, come concordato, e si dimetterà nel 63. Nel 66, all'età di 90 anni, lascia anche la sua posizione di presidente federale della CDU. Questo gesto segnerà la fine della sua carriera politica.
1: Soprannominato Der Alte, ovvero il Vecchio, Konrad Adenauer si spegne il 19 aprile del 67 all'età di 91 anni. Riconosciuto in tutto il mondo come il politico a cui i tedeschi devono la loro libertà, prosperità e sicurezza sociale, è stato altrettanto influente nel creare l'Europa in cui viviamo oggi. Walter Hallstein, il primo presidente della Comunità Economica Europea, ha sottolineato il significato dell'eredità di Adenauer per la politica europea con queste parole.
3: In jeder Politik ist so viel Stärke.
0: In tutto ciò che è politica c'è tanta forza quanta speranza, e nella politica europea c'è molta speranza. In gran parte è merito di quest'uomo, ed è per questo che ci inchiniamo di fronte ai suoi principi e al suo impegno politico di una vita.
1: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
4: Vi hör ofta om alla EU-lagar som stiftas, men vad händer när någon bryter mot de här lagarna? Eller när EU-länderna inte kan enas om hur lagarna egentligen ska tolkas? Det är här som EU-domstolen kommer in i bilden. EU-domstolen är EUs rättsliga myndighet. Så vad sysslar den då med? Den ser till att EU-rätten tolkas och tillämpas på rätt sätt i alla medlemsländer. Det innebär att länder, institutioner och företag måste följa samma regler och att dina rättigheter som EU-medborgare skyddas. EU-domstolen har sitt säte i Luxemburg och består av två domstolar, domstolen och tribunalen. Domstolen ingriper när de nationella domstolarna inte är säkra på hur EU-rätten ska tolkas. Då kan de begära ett så kallat förhandsavgörande. Domstolen granskar också vissa EU-lagar för att se om de bör ogiltigförklaras och prövar överklaganden i rättsliga frågor från EU-domstolens andra domstol som heter tribunalen. Tribunalen behandlar främst mål som rör talan som väckts av enskilda individer, företag och organisationer som anser att ett beslut som någon av EU:s institutioner fattat är felaktigt. Domstolen har en domare från varje EU-land och de har så kallade generaladvokater vid sin sida som hjälper till med oberoende juridiska utlåtanden som kan vara till hjälp i avgöranden. Domstolsförhandlingarna är offentliga och tolkas i alla 24 officiella språk. Den första ordföranden för det som då var Europeiska kol- och stålgemenskapens domstol var den italienske domaren Massimo Pilotti. I sitt installationstal 1952 fångade han domstolens anda så här.
5: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
4: Domstolens domare har en enda uppgift och den är att visa sig värdiga det uppdrag som medlemsländerna har ålagt dem, det vill säga att helt och hållet hänge sig åt gemenskapens bästa.
5: Al bene della comunità.
4: Så vilken typ av mål är det EU-domstolen egentligen avgör? Vi tar och tittar lite närmare på det. För det första avgör domstolen rättstvister när länder bryter mot EU-rätten. Det händer till exempel när ett EU-land inte inför ett EU-direktiv i sin nationella lagstiftning på rätt sätt. För det andra ingriper den när nationella domstolar ber om hjälp. Om exempelvis en domstol i Italien eller Polen inte är säker på hur en EU-regel ska tolkas kan den be EU-domstolen om förtydliganden. För det tredje ingriper den om talan väcks mot ett beslut som fattats av en EU-institution. Säg att parlamentet eller kommissionen antar en förordning som någon tycker kränker de grundläggande rättigheterna. Om domstolen håller med kan den besluta att upphäva lagen. Ett känt exempel var när domstolen 2017 dömde att Uber var ett transportföretag och inte bara en digital plattform. Detta förändrade hur Uber regleras i EU. Men varför skulle du bry dig om det här? Jo, det ska du göra när du köper något på nätet, arbetar utomlands eller tänker på datasekretessen. EU-lagarna påverkar helt enkelt din vardag. Och EU-domstolen ser till att de tillämpas rätt. Domstolens avgöranden fungerar som exempel att följa. De formar EUs migrationspolitik, klimatpolitik, konsumentpolitik med mera med mera. Så nästa gång du har talat om ett viktigt EU-beslut eller en rättslig strid om digitala rättigheter ska du veta att domstolen arbetar bakom kulisserna för att försvara rättsstatsprincipen i hela EU. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
6: Każdy z nas ma w szafie co najmniej jeden t-shirt, na którego historię lepiej spuścić zasłonę milczenia. Uszyty rękami słabo opłacanych, przepracowanych szwaczek, którym odmawia się podstawowych praw. Z bawełny, do której produkcji trzeba było ziemi, chemikaliów, energii i blisko 2700 litrów wody. A wszystko po to, by powstało ubranie, które założysz może kilka razy. Warto pochylić się nad historią tego t-shirtu, by w przyszłości dokonywać bardziej świadomych wyborów. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku sprawdzimy, jak Unia Europejska walczy z negatywnymi skutkami szybkiej mody. By zrozumieć fenomen szybkiej mody, zacznijmy od siebie i własnej konsumpcji. Zakupy bywają przyjemne. Badacze z Uniwersytetu Stanforda, Uniwersytetu Badawczego w Massachusetts i Uniwersytetu Carnegie Mellon wykazali, że na widok ubrań, które nam się podobają, nasze mózgi wydzielają dopaminę, neuroprzekaźnik powiązany z odczuwaniem przyjemności i ośrodkiem nagrody. A jeśli do tego ubranie jest tanie, efekt jest jeszcze silniejszy. To zjawisko to podstawa modelu biznesowego firm z branży szybkiej mody. Mowa tu o platformach internetowych, takich jak Shein czy Temu, ale też popularnych sklepowych markach. Produkują one ogromne ilości modnych ubrań w niskich cenach i zalewają nimi rynek. Trendy nieustannie się zmieniają. Co tydzień w sklepach pojawiają się nowe kolekcje. Przekaz jest prosty. Kup teraz, załóż kilka razy i zapomnij. W Europie od 4 do 9% nieużywanych produktów tekstylnych trafia prosto do utylizacji. Tak działa szybka moda. Co roku Europejczycy kupują blisko 19 kg ubrań na osobę i wyrzucają 12 kg. Przez nasze szafy przewijają się kolejne tanie ciuchy. Ale choć cena na metce jest niska, prawdziwy koszt dla środowiska i pracowników jest ogromny. Europejska Agencja Środowiska szacuje, że przemysł odzieżowy to jedna z branż, które najbardziej niszczą środowisko. Pochłania ogromne ilości wody i zużywa zasoby ziemi. Pod tym względem ustępuje jedynie budownictwu i produkcji żywności. Uprawy bawełny, z której powstają materiały takie jak jeans, zajmują wielkie obszary rolne i zużywają mnóstwo wody. Pestycydy zagrażają życiu rolników i okolicznych mieszkańców. Także produkcja ubrań odciska swoje piętno na środowisku. Przemysł włókienniczy odpowiada za blisko 20% światowych zanieczyszczeń wód. Szkodliwe

0: review by showcasing initiatives that align with the strategic objectives of STEP and disseminating information about funding opportunities. The Commission's proposal to establish STEP was assigned to Parliament's Committees on Budgets and Industry Research and Energy. These committees presented a report which was adopted by Parliament during its 2nd October 2023 plenary session. Parliament regretted that the Commission did not respect the commitment it made under its 2023 work programme to push to create a new European Sovereignty Fund. However, Parliament acknowledged that, even though the proposed shape of STEP is limited in scope, it could show results faster by using existing programmes and creating connections between them. According to Parliament, STEP should serve as a trial for a comprehensive sovereignty fund in the next budget period. In conclusion, STEP is more than just a funding mechanism. It's a structural response to the massive investment needs of EU industries. In the Commission's view, a common EU industrial policy requires common EU funding. STEP is a move towards a more innovative, sustainable, and self-sufficient European Union. Looking ahead, STEP is a precursor of a broader initiative, the European Sovereignty Fund. The establishment of this fund, proposed by the European Commission, would further strengthen the EU's industrial capabilities and attract private investment. This podcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EU Think Tank website.
1: Promuovere l'integrazione europea, incoraggiare i cittadini a votare e a risolvere problematiche locali sono tutti esempi di priorità politiche europee. Ne sentiamo parlare continuamente. Ma siamo onesti, nella vita reale e soprattutto per i giovani, questi argomenti possono sembrare lontani e fuori dalla nostra portata.
2: Per cercare di raggiungere un maggior numero di giovani, la Commissione europea ha trasformato l'ex Servizio Volontario Europeo in una iniziativa più vasta, denominata Corpo Europeo di Solidarietà. Si tratta di un programma concepito per incoraggiare i giovani a costruire insieme il futuro dell'Europa. Si basa su tre obiettivi principali: mobilitare, collegare e responsabilizzare la gioventù.
1: L'ex deputata europea Michaela Schoidrová spiega come questa iniziativa aiuti i giovani a diventare cittadini attivi.
2: L'obiettivo principale di questo programma è promuovere l'impegno dei giovani e delle organizzazioni nelle attività di solidarietà, soprattutto nel volontariato. I partecipanti potranno acquisire esperienza in questo campo e cominciare a impegnarsi in modo continuativo come cittadini attivi.
3: Active citizens.
1: Ma non è tutto. Il Corpo Europeo di Solidarietà comprende ora un nuovo settore, gli aiuti umanitari. Ciò significa che potrai fare volontariato non solo in tutta l'Unione Europea, ma anche nelle comunità di tutto il mondo, all'interno di una rete globale in continua espansione.
2: L'ex commissario europeo responsabile per giovani, cultura e sport, Tibor Novracsics, lo descrive come un importante passo avanti.
4: In un momento in cui crescono le discordie, aumentano i divari culturali tra paesi e persino all'interno delle comunità, questo è più importante che mai. Vogliamo consolidare e continuare a sviluppare ciò che abbiamo già fatto in questo periodo. Con un'importante novità, proponiamo di sostenere anche il volontariato per le operazioni di aiuto umanitario. Può essere il primo passo verso la creazione di una comunità di volontariato veramente globale.
5: This can be the start of creating a truly global volunteering community.
2: Ma cosa significa tutto questo per te? Se hai tra i 18 e i 30 anni, puoi candidarti per partecipare a progetti in oltre 60 paesi e territori diversi. Tutti i progetti sono suddivisi per paese, argomento e data d'inizio. Troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno online sul portale europeo per i giovani. E se non sai da dove cominciare, c'è anche un quiz per aiutarti a capire quali attività corrispondono ai tuoi interessi.
1: I progetti del Corpo Europeo di Solidarietà per i quali è possibile presentare domanda sono principalmente di tre tipi: attività di volontariato, progetti di solidarietà e volontariato nell'ambito degli aiuti umanitari. Da notare che il nuovo settore degli aiuti umanitari è aperto ai volontari fino a 35 anni di età.
2: Tutte le opportunità elencate includono dettagli fondamentali come la data d'inizio, la durata del progetto e la scadenza per la presentazione della candidatura. All'interno di ciascun elenco

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di pubblicità Progresso.
6: Radio 6023.

Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.

Una storia, una salita, una strada, una matita. Un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione. Un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato. Chi dice marchiato, chi dice macchiato. L'indelebile c'è solo un

come un alieno per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama.

0: premio Lux del pubblico per il cinema europeo 2026.
1: I 5 film in lizza per il premio Lux del pubblico 2026 sono Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender e Sentimental Value.
0: Christie è un film drammatico scritto e diretto dal regista e fotografo irlandese Brendan Canty. Christie e Shane sono due fratelli che hanno avuto un'infanzia difficile. Separati e dati in affidamento, si ritrovano improvvisamente a vivere sotto lo stesso tetto. Insieme dovranno trovare il modo di riconciliarsi con il loro passato e Christie dovrà prendere decisioni per il suo futuro.
2: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
3: You're Shane's brother, aren't you?
4: I am, yeah. Christie.
1: Il film è stato presentato in anteprima mondiale alla 75esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, la Berlinale, dove ha vinto il Gran Premio nella sezione Generation 14+, dedicata ai giovani. Nel luglio 2025 si è anche aggiudicato il premio come miglior film irlandese al Galway Film FLA.
0: Death è un film drammatico spagnolo del 2025, diretto da Eva Libertad. È il seguito dell'omonimo cortometraggio candidato al premio Goya nel 2023. Angela, una donna sorda che vive e lavora nella Spagna rurale, aspetta un bambino dal suo compagno udente Hector. La gravidanza fa emergere le sue ansie riguardo alla maternità e alla sua capacità di comunicare con la figlia. La nascita della bambina scatena una crisi nella coppia, poiché Angela si trova a crescere la figlia in un mondo che non tiene conto delle sue esigenze.
5: Lia. Bonito, un poco modernillo.
1: Il film è stato presentato in anteprima mondiale alla 75esima Berlinale, dove ha vinto il premio del pubblico Panorama per il miglior lungometraggio e il primo premio della Confederazione Internazionale dei Cinema d'Arte e d'Essai.
0: It Was Just an Accident è un thriller del 2025 scritto e diretto dal regista iraniano Jafar Panahi. È una coproduzione tra Iran, Francia e Lussemburgo. Nel cuore della notte, un'auto danneggiata arriva all'officina del meccanico Vahid. Questi sente qualcosa che lo porta a credere che il conducente dell'auto sia l'ufficiale dei servizi segreti che lo aveva torturato. Ma non avendo mai visto il suo volto, non può esserne veramente sicuro.
6: میگم دوز این داروه شاید زیاد بوده کارشو ساخته.
7: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
6: تا کی باید منتظر باشیم؟
7: تا وقتی که بهوش بیاد.
6: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
8: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
6: نه بابا.
1: Il film è stato presentato in anteprima mondiale nella sezione principale del 78esimo Festival di Cannes, dove ha vinto la Palma d'Oro.
0: Love Me Tender è un film drammatico francese scritto e diretto da Anna Cazenave-Cambé. Clémence è separata dal marito Laurent da diversi anni. I due hanno l'affidamento congiunto del figlio Paul. Tuttavia, dopo che la donna inizia una nuova relazione con Sarah, Laurent tenta di allontanarla dal figlio.
9: Là, on peut y aller comme ça?
10: Ben oui, comme ça.
9: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Filez, filez.
11: Simon Bobby, Simon Pay.
1: Il film è stato presentato in anteprima mondiale nella sezione Un certain regard del 78esimo Festival di Cannes, dove è anche stato candidato al premio Queer Palm.
0: Sentimental Value è una commedia drammatica diretta dal regista danese-norvegese Joachim Trier. Dopo la morte della madre, le sorelle Nora e Agnes devono confrontarsi con Gustav, un padre distante che un tempo era un famoso regista e che le ha abbandonate quando erano bambine. Nora è diventata un'attrice teatrale affermata, avendo intrapreso una strada diversa da quella di Agnes, che invece ha scelto una vita familiare più convenzionale. Sperando in un ritorno di fama, Gustav progetta un film basato sulla tragica vita di sua madre, segnata dai traumi della guerra. Quando Nora rifiuta il ruolo principale, lui sceglie al suo posto una star di Hollywood. Con il procedere delle riprese, Gustav cerca di riscattare la sua carriera, ma riuscirà a ricomporre il difficile rapporto con le figlie?
4: Ja, man är inte här för att ordna med salget, jag trodde ju det, ja, men ja, nu har vi sett projekt.
10: Vad sa du?
4: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
10: Vilket projekt då?
4: Det är den han snackat med dig om.
10: Min film? Den han skrev till mig?
4: Ja, den du kunde spela i.
1: Il film è stato presentato in anteprima mondiale nella sezione principale del Festival di Cannes 2025, dove ha riscosso un grande successo aggiudicandosi il Grand Prix. È stato selezionato come candidato norvegese per il miglior film internazionale alla 98esima edizione degli Oscar.
0: I 5 film finalisti sono stati selezionati da una giuria composta da esperti cinematografici di tutta Europa, nominati ogni anno dai coordinatori della Commissione per la Cultura e l'Istruzione del Parlamento Europeo. I film saranno sottotitolati dal servizio di traduzione del Parlamento Europeo nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione con sottotitoli per non udenti e ipoudenti e saranno proiettati nelle sale di tutta Europa.
1: Gli spettatori potranno assegnare un punteggio da 1 a 5 stelle sulla piattaforma del Premio Lux. Il vincitore sarà scelto tenendo conto in pari misura sia del giudizio del pubblico che di quello degli eurodeputati. L'annuncio verrà dato ad aprile durante una cerimonia speciale al Parlamento Europeo.
0: Il premio Lux punta i riflettori su film che affrontano temi di natura politica e sociale. Il suo scopo è di sensibilizzare su questioni sociali, politiche e culturali che riguardano l'Europa. Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
12: Konrad Adenauer betragtes som en av de mest inflytelsesrige personer der banede vägen för ett förenat Europa. Efter 2. verdenskrig blev han den første kansler i Forbundsrepublikken Tyskland, dengang også kendt som Vesttyskland, og han fik en stor betydning for både tysk og europæisk historie. Det var især hans oplevelser under det nazistiske styre, der fik ham til at forstå, at varig fred kun kunne opnås gennem sammenhold. Derfor var han med til at skabe forsoning mellem Tyskland og Frankrig. Disse nationer gik fra at være historiske fjender til allierede, hvilket blev begyndelsen på et europæisk samarbejde.
13: Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere.